sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce ancora.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

di cervelli fa scordire, fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

raso ripettili, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Raso ripettili, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.